0: Bala. Bala. Bala, ni rimo chi si da.
1: Babe dos ne dego, tanda babu lek chi yu.
0: Bala, tanda si da.
1: Dos ne dego chi, ca zho yu. Pura nye le so zhu don zhu gwa yu.
0: Nga tanda chi ca me.
1: Chi ca su ne babe dego a.

0: Baba.
1: Yalonda. Kyo. Ama pyus pyu. Kirani gele yektin tesi yasa. Ama la ta yomashi. Nye yine la ta musu. Chungdu ne kirani lopsu ma yeza. Gendin a yoshi. Yine chumai. Tse nye se yadi. Mingwe ne shebi yina. Kechi shu di shi. Shi suin. Lama tabi liag chie zang, mi zi ji nong gyu yu shi. Huh.